Allora ce lo stanno chiamando, la vecchia non passa un io, allora ce lo stanno buttando.